0: Invierno. Invierno.
1: Your day sounds better with Cactus Radio.
2: Hello?